Beno, gaur oso martxoso, oso eskatalitiko, oso revival zale. Etorri gea, nere burua, nere nera bezaro daroa. Hau, Batmaners, Don't Knock the Bald Heads.